0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine